chekere oni aya pupo o sero lowo fu wa lati ni re bobo o se pataki gan ka seju ba fu chekere aje fu re o.